0: Inti twa no ahwe yie mu. Enye ma wo a won di hie du mɔje. Gaming Commission agin kratu ya tu.
1: E dia bem grande.